Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

sei bella come sei. Sei, e so che sarebbe

Ciao, sono Nick, The Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conzi e Andrea Facco, una in titolo in genovese, Devu Turna. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album

0: di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io

0: ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
0: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
2: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
0: Con la classica reazione da panico, compri 3 deumidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
2: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
2: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
0: Avete una macchia sospetta dietro la libreria o sull'angolo del soffitto? Prendete il telefono, fate una bella foto nitida e chiedete alla AI di analizzarla.
2: L'intelligenza artificiale visiva riconosce il tipo di danno e vi dice subito: tranquillo, questa è solo condensa da scarsa ventilazione. Oppure: attenzione, questa umidità di risalita da un'infiltrazione del tubo del vicino.
0: Vi spiega esattamente se vi basta cambiare abitudini, usare un prodotto specifico o se dovete bussare alla porta di quello del piano di sopra.
2: Aspetta, ma per evitare che la condensa si ripresenti puntuale ogni volta che stendiamo i panni in corridoio?
0: Lì entrano in gioco i sistemi intelligenti come Air Visual AI o la gestione smart di Sensibo.
2: Monitorano l'umidità interna e la incrociano in tempo reale con le condizioni meteo e la temperatura esterna.
0: Vi dicono esattamente quando e per quanti minuti aprire le finestre per cambiare l'aria senza congelare la casa e sprecare il riscaldamento.
2: Oppure attivano in automatico il deumidificatore o il condizionatore al momento giusto, solo quando l'aria diventa davvero troppo carica di umidità.
0: Così vi godete una casa sana, con l'aria pulita e i muri intonsi, senza dover vivere con le finestre spalancate tutto il giorno.
2: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra cassetta degli attrezzi per dire addio alla muffa in casa.
0: ChatGPT o Cloud Vision per fotografare le macchie e diagnosticare l'origine del problema, e Air Visual AI con Sensibo per gestire umidità e ricambi d'aria perfetti.
2: Attenzione, perché usare l'intelligenza artificiale per curare la propria casa vi fa risparmiare davvero soldi ed evita di respirare l'aria insalubre.
0: Perché casa vostra deve essere un rifugio accogliente, non un habitat per i funghi.
2: Quindi aprite la fotocamera, arieggiate bene e ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di
3: Capita a volte che momenti in cui il dolore degli altri, anche di persone appena conosciute, smette di essere un fatto lontano e diventa qualcosa che ci riguarda direttamente, una responsabilità che non possiamo più permetterci di ignorare.

0: Nel corso del suo soggiorno in Sicilia, Silvestro incontra diversi personaggi che sembrano incarnare ciascuno a proprio modo un aspetto diverso della sofferenza umana. Un arrotino che gira di paese in paese portando con sé una rabbia sorda verso le ingiustizie del mondo. Un gruppo di uomini che discutono animatamente di politica e di miseria in un'osteria. Un vecchio guardiano ferroviario che racconta episodi di violenza e di sopruso subiti nel corso della propria vita. Ognuna di queste conversazioni scava sempre più a fondo nella coscienza di Silvestro, portandolo a interrogarsi su quale sia davvero il proprio ruolo di fronte a tanta sofferenza diffusa, se sia sufficiente provare indignazione, quel furore astratto di cui parla il libro, oppure se sia necessario qualcosa di più concreto, un impegno reale verso il mondo offeso che lo circonda. Silvestro si rende conto che la sua vita al nord, fatta di letture, di discussioni intellettuali, di un certo distacco critico dalla realtà, lo aveva progressivamente allontanato da un contatto diretto con la sofferenza concreta delle persone. Un allontanamento comodo, ma anche in fondo una forma sottile di complicità con l'indifferenza generale. Il libro costruisce attraverso questi incontri un vero e proprio viaggio nella coscienza civile del protagonista, un risveglio lento ma inesorabile della consapevolezza che nessuno può davvero considerarsi estraneo alle ingiustizie del mondo, nemmeno chi vive lontano dai luoghi in cui quelle ingiustizie si consumano quotidianamente. La parola di oggi del nostro speciale estivo Pagine d'estate di Piccole e Grandi Parole è proprio coscienza. Io vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri indizi su Facebook, su WhatsApp, scriverci, anche per dirci se avete indovinato il libro di questa settimana. Noi domenica sveleremo tutto da Antonio Torretti. È tutto, un saluto a domani con un altro frammento di questo viaggio.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Sono Baronesi e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Altenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Morire. Ciao a tutti.

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Nicola Ferrari, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio nuovo brano dal titolo Le cose che sai. Ciao a tutti.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è
2: Treno per Riccione di Salmeri Sound.

0: Il terzo brano che ho selezionato per voi è
1: Frequency, Fit Mavis dei The Songs of Butler and Couples. I was stuck in a cloud in Utah, overdosing on the ups and downs.

0: Alla 12ª posizione della playlist di oggi troviamo
1: Sincronia di Asia Carrà.
2: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: Your favorite di Bad Torrance.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Ciao a tutti, ben ritrovati in questo mio programma. Siete sulle onde di Antenna Web. La scaletta musicale che vado a proporvi è pronta e spero che sarà di vostro gradimento. Come sempre, mandiamo solo canzoni made in Italy. Andiamo a presentare le prime quattro. Antonello Venditti, In questo mondo che non puoi capire. Alessandra Amoroso, Fidati ancora di me. Rino Gaetano e Cantava le canzoni. Eros Ramazzotti, Adesso tu. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto.

Una canzone termina e un'altra inizia. Se siete curiosi di sapere quali saranno i prossimi brani, vi accontento. Francesco Baccini, Il mio nome è Ivo. Carmen Consoli, Amore di plastica. Dente, Coniugati, Passeggiare. De novo un fuoco.

Devo confessarvi che a microfono rigorosamente chiuso, quando ascolto le canzoni, mi metto spesso a canticchiare. Fatelo anche voi, perché è un vero piacere. Le prossime che ci andiamo ad ascoltare sono Giulio William, Vivo, Aiello, Fino all'alba, I Nomadi, Un pugno di sabbia, Luciano Rossi, Ammazza.

La maggior parte delle canzoni sono andate, ma non perdetevi queste ultime tre, che sono Annalisa Vincerò, Audio 2 Io e Te, Termina Franco Battiato e Ti Vengo a Cercare.

Anche per questa volta è time out, ma il tempo continua a scorrere su Antenna Web. Non cambiate canale, noi ci risentiamo per la prossima volta. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Amargord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri ad Amarcord, il calcio che fu. Allora, nella puntata di oggi e nella prossima parleremo delle due grandi rivali del calcio argentino, il River Plate e il Boca Juniors, due fra le squadre più famose del Sud America e del mondo, ovviamente senza togliere a tutte le altre grandi. Allora, iniziamo con la storia del River Plate, una storia affascinante che è stata, diciamo, scritta veramente da grandissimi giocatori a livello mondiale. La storia del River è un po' come quella dell'Argentina. Un mix di gioia e sofferenza tra rivoluzioni, sogni di grandezza e malinconia del passato. Passione per la cultura e una certa aria di superiorità, frutto di un potenziale grandioso, a volte non completamente sviluppato, a volte anche sprecato, ma sempre, nonostante tutto, destinato a rinascere. La storia del River inizia con la migrazione, con gli inglesi che arrivano al porto di Rio della Plata, da loro chiamato il River Plate, e diffondono quel benedetto calcio. Prosegue poi con gli operai e i minatori delle Carboneras Wilson, che fondano le due squadre più forti della ditta, la Rosales e la Santa Rosa, per diventare imbattibili nel quartiere. E come l'Argentina, il River Plate nasce ufficialmente un 25 maggio, condividendo la data della rivoluzione contro gli spagnoli nel 1810, ma qui siamo nel 1901. La prima maglietta è tutta bianca, ma i ragazzi del club trovano un nastro di seta rossa in una carrozza della sfilata di carnevale e lo mettono in diagonale per dare un tocco di colore alla camicia, che è ancora con i bottoni, e per renderla più chic. Il River nasce alla Boca e vive, come tanti immigrati dell'epoca, deprestado. La prima sede che gli danno è nella Dársena Sur. Poi deve andare via a Sarandì, dall'altra parte del Riachuelo. L'abilitazione da parte del comune arriva dopo il superamento della prova dell'acqua corrente nel rubinetto del bagno, ma l'ispettore non saprà mai che in realtà al piano di sopra c'è un calciatore, Alfredo Zanni, che getta acqua da un contenitore, seguendo i segni dei compagni. Così, tra furberie, prestiti e difficoltà, il River va avanti come un circo itinerante che recluta tifosi ad ogni passo. Da Sarandì ritorna poi al porto. C'è ancora un trasloco al centro della città e un nuovo ritorno alla Boca. Gioca la prima partita ufficiale nel 1905 contro l'Università di Medicina, che in formazione ha Bernardo Ussai, Nobel di Medicina nel 1947. Viene sconfitta per 3-2. Quell'anno viene fondato il grande quartiere avversario del paese del mondo, il Boca Junior. Nel 1908 il River vince 7-0 contro il Racing e viene promosso in primera. Ha 100 soci e la formazione diventa una leggenda. Luraschi, Chiappe, Politano, Messi, Morroni e Cagnadò, Anapodista, Garcia, Grifero, Abaca, Gomez, Elias, Fernandes e Priano. Nel 1909 arriva il secondo posto in campionato. Sono gli anni del mitico e oggi sparito Alumni,
che il River batte, guadagnandosi l'ammirazione generale. Nel 1911 la quota dei soci sorpassa già i 4.000. I risultati in trasferta si conoscono grazie al sistema inventato dal giardiniere Manolo Lagos, che usa dei piccioni viaggiatori per il suo live score preistorico. Per il primo superclassico bisogna aspettare 6 anni e vince il River per 2-1 con le reti di Candido Garcia e di Penny. Sarà una tendenza fino al 1918 con 5 vittorie e 3 pareggi, quando il Boca esulterà per la prima volta. Il vulcano di passioni del Porto si trasmette in ogni partita fra le due contendenti e succedono cose incredibili. Amici che non si parlano più e famiglie divise per colpa dei colori. Sarebbe stato meglio dare un punto a ognuno e non giocare queste partite. Dovete vedere le cose come stanno e quello che sta succedendo alla Boca, per colpa di questa divisione assurda che sembra di vita o di morte, spiega Aureliano Gomezza, giocatore e poi massaggiatore del River per oltre 50 anni. La crescita continua. Vince il primo campionato dell'era amatori nel 1920 e va via dal barrio di La Boca, perché ha bisogno di uno stadio con più capacità, una sola tribuna di legno non basta per ospitare tanto fervore. Nel 1922 il calciatore Bernardo Messina, uno dei soci fondatori, finisce in fretta i piani per il nuovo stadio nella zona di Recoleta, all'incrocio di Alver e di Tagle, cuore dell'aristocrazia di Buenos Aires. Messina fa il regista in campo, ma l'architetto nella vita. I tifosi protestano, la Boca è il loro mondo, tutto il resto è la periferia. Ma il nuovo stadio, finito nel 1923, attrae moltitudini, segni della tradizione, e l'inaugurazione avviene un 25 maggio e si trapiantano delle palme che crescono nel campetto della Carbonera Wilson. Nonostante il trasloco, il passato non si butta via. Il River vede anche la nascita della prima barra organizzata. I tifosi promettono di assistere alle partite con strumenti musicali, bandiere e fiori. Il folklore calcistico argentino che conosciamo oggi appare con quei tifosi matti. Dal punto di vista sociale, le diverse discipline che si praticano nel club lo trasformano in un punto di riferimento per lo sviluppo sportivo a tutti i livelli. Il River non è e non sarà mai soltanto un club di calcio, come una volta disse Ángel Labruna, il simbolo storico. Nel River ho imparato a giocare a tutto e a vincere in tutto, dal calcio al ping pong. L'unica cosa che non proverò mai ad imparare è il nuoto, perché io voglio vivere. Nel 1931, quando inizia l'era professionistica, ci sono 15.686 soci che, come la Bruna, che al River conosce anche sua moglie, vanno a praticare tutti gli sport. Il River è un fenomeno sociale. Più soci vogliono dire più soldi. E con quei soldi il River sconvolge il mercato con l'acquisto di Carlos Peuzel per 10.000 pesos e di Bernabé Ferreira per 35.000. Da allora saranno conosciuti come i milionari.
L'acquisto di Ferreira è straordinario. Segna 43 reti nel campionato del 1932, che il River vince con due larghi trionfi contro l'Independiente e diventa la prima rockstar del calcio argentino. Oltre al contratto, a Ferreira offrono anche un abbonamento per i treni metropolitani, una macchina con autista e un volo privato settimanale a Rufino per tornare a casa sua. Li vale tutti. Chiuderà la carriera con più gol che partite giocate, 206 in 197. Il primo superclassico dell'epoca professionistica non finisce bene, in realtà non finisce proprio. Dopo un rigore, i giocatori del River protestano all'arbitro che espelle tre uomini e sospende la partita. Nel 1937 si vede in campo l'embrione della famosa macchina, grazie ai trionfi della squadra che chiude il campionato con cifre astronomiche, 111 reti segnate e l'85% dei punti conquistati. L'allenatore è un ungherese, un certo Hirsch. Esordiscono due giovani che saranno fondamentali nella storia del club, Adolfo Pedernera e José Manuel Moreno. Per capire chi sia stato Moreno, dobbiamo andare avanti 40 anni con un certo Diego Maradona. Nei primi anni il Pibe d'Oro verrà paragonato proprio al Charro Moreno, considerato da molti l'argentino più spettacolare di sempre. In quella squadra del 1937 c'è anche Renato Cesarini, il Tano, che sarà il padre filosofico dello stile River e nel futuro sarà conosciuto come il maestro, grazie alla formazione di tantissime stelle nelle giovanili. Progettare il futuro è sempre stata una specialità del club. Siccome il comune decide di non rinnovare il contratto dello stadio di Regoleta, il River cerca casa e acquista un terreno al nord, vicinissimo al fango e al fiume. Il presidente è Vespuccio Liberti e chiede a due colleghi cosa pensano del posto scelto da lui. Gli rispondono che è perfetto per portare le mucche, ma non il calcio, e lo deridono. Più che la periferia, il quartiere di Núñez è considerato campagna, terra di vacche e di gauchos. Lì verrà costruito il Monumental, il primo grande stadio argentino, che con gli anni si chiamerà poi Liberty, in onore a quel visionario che portava anche il nome di un esploratore come Amerigo Vespucci. Segni della tradizione. La prima pietra è posta il 25 maggio del 35 e lo stadio viene inaugurato il 25 maggio del 38. Ancora una volta si trapiantano le palme portate dallo stadio di Recoleta e sono ancora lì. Mentre l'Europa si dissangua nella Seconda Guerra Mondiale, il River vive i suoi anni d'oro con lo splendore della macchina. La squadra viene chiamata così in una cronaca del giornale Il Grafico. Ha giocato come una macchina la capolista, dice il titolo del 6-2 sul Chacarita. Quei giocatori verranno anche soprannominati i Cavalieri dell'Angoscia. Nonostante la loro superiorità, a volte vincono negli ultimi minuti dopo aver sprecato tantissime azioni nella ricerca eterna del gol perfetto. Per gli attaccanti della macchina, le reti brutte valgono di meno. Per capire la macchina significa capire la filosofia del River. Sono stati loro,
con le idee di Cesarini e Puzel a scrivere il Manifesto dello stile del River Plate, nel cui la tecnica e il tipo di gioco contano più dei risultati. La macchina non è soltanto una squadra, è una scuola di pensiero che accompagnerà la storia del River e del calcio argentino con dei valori estetici irrinunciabili. Il periodo che va dal 41 al 47 è una rivoluzione dietro l'altra, con Moreno, Pedernera, La Bruna e Di Stefano. Al Monumental si gioca calcio totale per 3 decenni prima degli olandesi. Fanno triangolazioni, si muovono in circolo, sfruttano il quadrato a centrocampo. Triangoli, cerchi, quadrati. Il River è la Bauhaus del calcio. I ruoli sono appena suggerimenti. La rotazione fra i pezzi della macchina è permanente. Il pallone è sempre tra i loro piedi e lo corteggiano per 90 minuti. Difensori, centrocampisti e attaccanti formano un blocco solido e vincono. Non è un calcio moderno, è il calcio di sempre. La squadra che ha giocatori pronti per fare una sola funzione non può arrivare lontano, sosteneva La Bruna. Moreno e Pedernera sono anche bravi nella notte porteña. Li conoscono i più popolari artisti del tango, come il grande Hannibal Troilo, tifosissimo del River. Troilo e amici comporranno proprio dei tanghi dedicati al River e alla macchina. Nessun'altra squadra riceve un trattamento del genere, mentre la macchina esplode sull'erba, la vera rivoluzione si vede sotto negli anelli dei sotterranei del Monumental, dove camminano i giovani del vivaio. Sognano di emulare gli eroi e dribblano come loro, senza paura. Nella squadra campione del 1947, 10 titolari su 11 provengono dal fertile vivaio, dove i calciatori spuntano ovunque, come il grano e il mais nelle verdi pampas. Come testimone di quell'orchestra calcistica, nelle tribune del Monumental nasce, scusate, devo girare pagina. Nasce il paladar negro, un termine usato per parlare dei cani di razza con il palato nero, che nel mondo del calcio diventa un sinonimo di raffinatezza, di tecniche, di superiorità. Tutti i sinonimi del River. Il palato nero diventerà una modalità costante nel realizzare confronti storici istantanei. Nel River, come da nessun'altra parte, la storia viene rispettata ogni domenica. Se si vince giocando una brutta partita, si fischia. Nell'alfabeto milionario l'obiettivo sono le 3G: gagnar, cioè vincere, gustar, il piacere, e golear, segnare. Una sola lettera non basta. Questa è la vera differenza dal resto delle squadre argentine. Con tanti soci e con uno stile definito, sia in campo che sulle tribune, non sorprende che il River diventi la squadra argentina con più idoli fatti in casa, una catena di talento che una volta messa in produzione non si fermerà mai. Moreno, Pedernera, La Bruna, Lo Sto, Di Stefano, Carrizo, Sivori, Menendez, Mas, Onega, Alonso, Lopez, Merlo, Passarella, Ramon Diaz, Ortega, Almeida, Estrada, Crespo, Gallardo, Saviola, Aimar, Mascherano, D'Alessandro, Higuaín, Falcao, Lamela e molti altri. Gli ultimi non solo verranno cresciuti sul terreno, ma anche
laureati alla storia, alla scuola, scusate, del River, l'istituto di insegnamento cresciuto fino a diventare un'università. Ci facciamo la nostra prima pausa, che sarebbe la seconda, perché torniamo per i saluti. Ovviamente c'è ancora moltissimo da dire, però ci tenevo a raccontarvi proprio la storia, la nascita di questo grande club. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, a Marcordi, il calcio che fu termina qui. Abbiamo raccontato la storia del River Plate dalla sua nascita fino ai grandi giocatori. Ovviamente ci sarebbe moltissimo ancora da dire per arrivare al tempo attuale. Il tutto scritto da Martin Mazur. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Amarcord, dove parleremo del Boca Junior. E vi ricordo che la trasmissione va in onda il giovedì e la domenica alle 11:15 in esclusiva su Radio Antenna Web. Ciao a tutti.
1: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: case.
1: Ovvero come dichiarare guerra a muffa, umidità e vetri appannati senza dover ristrutturare casa.
2: Sono pillole di AI.
0: Sappiamo tutti come funziona, no? Appena arrivano i primi freddi, le nostre case si trasformano misteriosamente nella foresta pluviale amazzonica.
1: Incubo totale. Apri le tende la mattina e trovi le finestre così appannate che potresti farci le scritte come sui vetri delle auto.
0: Ecco, e poi ti sposti in camera da letto, sposti leggermente l'armadio e scopri che dietro è nata una nuova civiltà di funghi, pronti a conquistare l'appartamento.
1: Con la classica reazione da panico, compri 3 deumidificatori usati, spalanchi le finestre a meno 5 gradi e spalmi litri di candeggina sperando nel miracolo.
0: Ma prima di spendere una fortuna in vernici miracolose o chiamare la ditta di ristrutturazioni,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da perito edile direttamente dallo smartphone.
0: La prima soluzione geniale per capire davvero il problema è usare ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete una macchia sospetta dietro la libreria?
3: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy!
4: E ciao a tutti, ciao ragazzi, ben arrivati, sono molto felice di essere qui con voi. Oggi ci prepariamo subito perché entreremo in un territorio davvero davvero curioso, quello in cui corpo, mente e personalità sembrano giocare con noi, spesso senza che ce ne accorgiamo. Partiremo proprio dal nostro corpo, perché a volte pensiamo di dover controllare tutto con la testa, quando invece abbiamo già a disposizione alcuni piccoli meccanismi naturali capaci di aiutarci a cambiare il modo in cui ci sentiamo. Ansia, stanchezza, tensione, difficoltà a rilassarsi. Scopriremo 5 piccoli trucchi del corpo che vale davvero la pena conoscere. Poi,

0: abbiamo 5 modi in cui la nostra mente può essere influenzata senza che ce ne rendiamo conto. E infine, inevitabilmente, chiameremo in causa anche le stelle, perché se tutti possiamo essere influenzati, chi sono quelli che invece sembrano avere un cartello enorme sulla fronte con scritto "Non provare a convincermi"? Arriverà la classifica dei 5 segni zodiacali più difficili da influenzare, fino a scoprire chi conquista il primo posto. E naturalmente in mezzo a tutto questo ci sono loro, i 12 artisti da scoprire, ascoltare, seguire e supportare, perché magari anche oggi ascolterete una voce che non conoscevate. E adesso partiamo subito con Brashka e la sua canzone dal titolo Valanghe a Shanghai. E poi c'è Creedence con la sua canzone Al Sole e non solo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e siamo alla domanda: sai che il tuo corpo ha dei trucchi naturali per cambiare come ti senti? Eh sì, ci sono questi momenti in cui siamo agitati, stanchi, sotto pressione, oppure non riusciamo proprio a rilassarci. E la cosa interessante è che possiamo usare alcuni piccoli meccanismi del nostro corpo per aiutarci a cambiare stato. 1. Come possiamo calmare il cuore quando siamo agitati? Proviamo a respirare lentamente. Ispiriamo per circa 4 secondi ed espiriamo per 6. Allungare l'espirazione può favorire uno stato di maggiore calma e aiutare il battito a rallentare gradualmente. 2. Cosa possiamo fare quando ci sentiamo sotto pressione? Possiamo provare il cosiddetto sospiro fisiologico. Facciamo 2 ispirazioni consecutive dal naso, la seconda più breve e poi una lunga espirazione dalla bocca. È una tecnica semplice che può aiutare a ridurre rapidamente la sensazione di tensione. 3. Hai bisogno di calmarti velocemente? Beh, può succedere, no? Bagnare il viso con acqua fresca e concentrarsi su una respirazione tranquilla può aiutarci. Il freddo sul volto può attivare alcune risposte automatiche dell'organismo associate a un rallentamento del battito. Ragazzi, allora la prossima volta metterò la faccia in freezer, va bene? Così almeno per fare prima. 4. Sei stanco e hai bisogno di riattivarti? Alziamoci e muoviamoci. Anche una camminata a passo sostenuto o qualche minuto di scale può aumentare temporaneamente la sensazione di energia, soprattutto dopo essere rimasti seduti a lungo. 5. Non riusciamo a rilassarci prima di dormire? Cosa che può succedere. Proviamo a contrarre per qualche secondo un gruppo muscolare e poi rilassarlo, quindi passando gradualmente dai piedi verso il resto del corpo. È una tecnica chiamata rilassamento muscolare progressivo e può aiutare a diminuire la tensione prima del sonno. E adesso ci ascoltiamo Drum Jack con la sua canzone Habitat e poi c'è anche Gargane con la sua canzone dal titolo Occhi Scuri. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Argenti, sono Harley Joy e siamo arrivati alle 5 curiosità su come la nostra mente viene influenzata senza che ce ne accorgiamo. Andiamo subito a scoprire alcuni punti. 1. Se vediamo tante persone scegliere qualcosa, siamo più portati a sceglierla anche noi. È il principio della prova sociale. Se vediamo due ristoranti e uno è pieno mentre l'altro è vuoto, istintivamente possiamo pensare che quello pieno sia migliore. Lo stesso può succedere con una canzone. Milioni di ascolti possono incuriosirci ancora prima di aver premuto play. 2. Più sentiamo qualcosa, più può sembrarci familiare e quindi credibile. La ripetizione ha un effetto curioso sulla mente. Un messaggio incontrato più volte diventa familiare e questa familiarità può farlo apparire più vero e convincente. Ecco perché magari un ritornello che alla prima volta ci lascia indifferenti, dopo diversi ascolti potrebbe iniziare a entrarci in testa, come va così insomma anche con tante canzoni. 3. Una piccola richiesta può prepararci ad accettarne una più grande. Dopo aver accettato una piccola richiesta, possiamo essere più inclini ad accettarne un'altra coerente con la prima. E anche perché tendiamo a volerci comportare in modo coerente con le decisioni che abbiamo già preso. È un po' un giochetto di psicologia. 4. Non ascoltiamo soltanto quello che viene detto. Conta moltissimo chi lo dice. Tendiamo ad attribuire maggiore peso alle parole di qualcuno che percepiamo come autorevole componente. Titoli, ruolo, abbigliamento e modo di presentarsi possono modificare la nostra percezione ancora prima di valutare davvero ciò che quella persona sta dicendo. 5. Cambiare una sola parola può cambiare l'effetto di un messaggio. Parole apparentemente simili possono produrre reazioni differenti a seconda di come una persona ragiona e percepisce un argomento. Questo significa che nella comunicazione non conta soltanto cosa diciamo, ma anche come scegliamo di dirlo. E adesso ci ascoltiamo Sir Jane con la sua canzone Trigger. E poi c'è lui, giuro, che ci fa ascoltare Crollino. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.

0: bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, insomma, oggi abbiamo scoperto due cose abbastanza inquietanti. La prima è che la nostra mente può essere influenzata molto più facilmente di quanto pensiamo. Quindi magari quella decisione che eravamo convinti di aver preso completamente da soli, ecco, forse non eravamo proprio soli. E poi abbiamo scoperto che anche il nostro corpo ha qualche piccolo comando nascosto che possiamo utilizzare per cambiare il modo in cui ci sentiamo. Praticamente tra mente e corpo abbiamo più funzioni di uno smartphone, solo che nessuno ci ha mai dato il libretto delle istruzioni. Già, è proprio qui. Insomma, noi intanto continuiamo con la musica, con i nostri 12 artisti da scoprire, ascoltare e supportare. Siamo arrivati al momento dove ovviamente io vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente. E adesso ci ascoltiamo Guasto con la sua canzone dal titolo Vatcock. E poi c'è Melissa con la sua canzone dal titolo Mon Cher. E qui su Nuovi Emergenti, con tanta musica e con tanti argomenti, sempre qua con i 12 artisti pronti all'ascolto.
0: Stai nuovi ascoltando emergenti. Nuovi Emergenti.
2: Milano era più bella dentro la TV.

0: Mayor.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Mi ha risposto dopo un'ora e mi ha lasciato qui da sola. Sempre pronto a giudicare, mi risponde pure male. Che te ne fai di una ragazza se poi non la sa trattare? Hai la fila ma sembra diretta a Nizza, occhi azzurri, biode basso, ci vuole che shop assurma e pizza ti vedo in difficoltà.

nuovi emergenti, sono Harley Joy e siamo ai 5 segni zodiacali più difficili da influenzare. Andiamo subito a scoprirli. Al quinto posto troviamo i gemelli. Puoi provare a convincere un gemelli, ma c'è un piccolo problema. Mentre stiamo ancora parlando, lui ha già immaginato 4 alternative alla tua proposta. È curioso, ascolta e si lascia coinvolgere dalle idee nuove, ma proprio questa velocità mentale può portarlo a cambiare prospettiva all'ultimo momento. La sua arma psicologica? Vedere più possibilità contemporaneamente. Al quarto posto troviamo lo scorpione. Con lo scorpione il problema non è convincerlo, è riuscire a capire se lo hai convinto. Tu parli, argomenti, gli spieghi e lui ti guarda. Nell'immaginario astrologico e osservatore è diffidente. Tende a cercare ciò che potrebbe esserci dietro alle parole. Se percepisce un tentativo troppo evidente di condizionarlo, può diventare ancora più resistente. La sua arma? Il sospetto. Al terzo posto troviamo l'acquario. Se tutti scelgono A, l'acquario è quello che domanda: scusate, perché nessuno sta

0: piaccia a tutti non significa necessariamente che debba piacere anche a lui. La sua arma? Pensare fuori dal gruppo. Al secondo posto troviamo il Capricorno, che per convincere appunto un Capricorno, fidati di me, potrebbe non bastare. Portate documenti, tabelle, testimonianze, possibilmente anche un notaio. Nell'astrologia viene associato a concretezza e prudenza. Prima di cambiare idea vuole trovare una ragione che almeno per lui abbia davvero senso. La sua arma? Valutare prima di decidere. E al primo posto, the winner is, troviamo il Toro, che al primo posto proprio abbiamo lui, perché persuadere un Toro che ha già preso una decisione può diventare un progetto a lungo termine. La coerenza qui diventa quasi testardaggine, una volta scelta una strada difficilmente la cambia solo perché qualcuno insiste. E più provi a spingerlo, più potrebbe piantare i piedi. La sua arma? Una convinzione presa oggi con scadenza nel 2087. E attenzione, essere difficili da influenzare non significa necessariamente prendere sempre le decisioni migliori. A volte cambiare idee davanti a una buona ragione è molto più intelligente che difendere quella sbagliata. E adesso ci ascoltiamo Skyler Sam con la sua canzone Infinite strade. E poi c'è Marino Alberti con la sua canzone dal titolo Gelato alla crema. Qui sono Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Sono istanti, sono laghi e sono mari e sono monti.

Questo appuntamento sta arrivando alla fine. Oggi siamo partiti dal nostro corpo e da quei piccoli meccanismi naturali che possono aiutarci a

0: diversi ma con qualcosa in comune. Conoscersi un po' meglio, perché possiamo imparare a riconoscere quello che succede dentro di noi. Possiamo capire quando qualcosa sta condizionando le nostre decisioni e magari possiamo anche imparare a fermarci un secondo prima di seguire automaticamente quello che fanno tutti gli altri. E questo vale anche per la musica. Non aspettate che una canzone abbia milioni di ascolti per decidere se vi piace. Ascoltatela, date una possibilità a loro, perché dietro ogni brano che avete sentito oggi c'è qualcuno che sta cercando di costruire il proprio percorso. Sono 12 artisti da scoprire, quindi seguiteli e supportateli. La musica emergente ha bisogno soprattutto di questo: persone curiose, disposte ad ascoltare prima ancora che arrivi a, insomma, alla popolarità. Continuate ad amare, condividere e soprattutto ascoltare la musica italiana. Ci salutiamo con Sec e la sua canzone Muay Thai. E poi c'è Lucia che ci fa ascoltare Se resteremo uguali. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti. Vi mando un abbraccione grande da Harley Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Dicono che tutto passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare. Le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale a riempire.

parlarsi più. Con te è difficile stare distanti, e quelle ce ne sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: Ciao, sono Tuma, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio ultimo singolo, Limpida. Un abbraccio.
1: Hey everyone, we are far from your sun. Big shout out to everyone listening to Antenna Web. Thanks for tuning in. Here's a track from our new album, A Dream of Hell.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: Fassi, Stefano Fassi, DJ.
1: DJ.
2: DJ Stefano Fassi. The finest DJ from Italy. It's DJ Stefano Fassi. Exclusive. Get in touch. StefanoFassi@yahoo.it.
3: I ritmi.
4: I ritmi.
3: Come non li hai mai percepiti. Il sound.
4: Il sound.
3: È quello di Deep South. Deep South. Il sound che riscopre le emozioni più pure. In console.
4: Console.
3: DJ Stefano Fassi.
4: Stefano Fassi.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. In console, DJ Stefano Fazzi.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Fazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanofazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.

0: Vixen. Stefano Fassi.
1: Stefano Fassi.
0: Stefano Fassi, DJ.

0: Selection DJ. Mister Stefano Fazzi DJ. Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

non è solo musica. È un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva. Il sound che riscopre le emozioni più pure. I ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

i ritmi. I ritmi. Come non li hai mai percepiti. Il sound. Il sound. È quello di Deep South. Deep South. Il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fazzi. Stefano Fazzi.

0: state ascoltando DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

I ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Pazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.

0: Mister Stefano Fazzi DJ. Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

i ritmi, come non li hai mai percepiti. Il sound, è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure, i ritmi come non li hai mai percepiti. Stai ascoltando.

non è solo musica, è un viaggio tra stile e vibrazioni. La selezione più esclusiva, il sound che riscopre le emozioni più pure. Stai ascoltando DJ Stefano Fazzi.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep Salt, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
2: DJ Stefano.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Call to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da farmi gasare,

0: come un battito.
1: Cari amici, bentornati a questa seconda puntata della settimana di On Air. Io sono sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia e a presentarvi il miglior mercato indipendente italiano e non solo. Quindi direi di partire subito perché oggi abbiamo tante novità.

Incominciamo con un brano tipico degli anni 80, stiamo parlando dei Def Leppard con Love Bite, una delle power ballad più celebri del gruppo inglese. Atmosfera intensa, voce struggente e un crescendo che unisce dolcezza e potenza. È entrata nelle classifiche mondiali e ha reso i Def Leppard protagonisti delle radio rock e pop. Living in a sense. A chant. Live.

è Jay Dittra con Sei Tu, canzone che parla di una ragazza conosciuta in un paesino e per la quale il protagonista in passato provava qualcosa. Giacomo Ditrani, in arte Jay Dittra, nato a Castel San Pietro Terme nel 94, quindi molto molto giovane, canta da quando è piccolo. Suo padre gli ha trasmesso semplicemente la passione per questa meravigliosa arte, la musica. Assieme ad altri artisti, Jay Dittra ha fondato gli MZM, la prima sua band. Jay Dittra ha anche partecipato a diversi talent quali X Factor, Festival di Castrocaro, Karaoke di Pintus, The Best Talent di Ruggero Ricci. Inoltre è stato diverse volte ospite della stazione radio televisiva Radio Mugello.

Giravolte, il nuovo singolo di Lane. Protagonisti di questa canzone sono i ricordi impressi nelle fotografie. Quando le foto sono finite tutte sotto il fango a causa dell'alluvione, i ricordi di tante persone si sono sbiaditi, oscurati e confusi. In un primo momento, anche se le gambe vanno avanti per scappare via da qui, il cuore rimane indietro ed i pensieri martellano in testa come tamburi, ma il tempo gira a volte e tutto si capovolge e così si riparte. L'artista riparte da qui, da una foto che riporta a galla tutti i suoi ricordi partendo da un click.

Il nuovo singolo di Piastra, Le Intermittenze, è il pensiero che si guarda, è il sogno che si riflette, è il tentativo di dare forma all'invisibile, di raccontare ciò che non si può spiegare, è la mia mente, forse anche la vostra.

E come citava una canzone molto famosa, una musica può fare, di Max Gazzè, una musica può fare veramente miracoli, ci può alleggerire la mente, ci può far pensare, ci può fare viaggiare fuori dai confini della vita di tutti i giorni, soprattutto può aiutarci a vivere più serenamente. Più musica nel mondo.

Quando ti ami, nuovo singolo di Leraia, viaggio sonoro intimo e universale che parla di rinascita interiore. Con un testo essenziale poetico, il brano racconta ciò che accade quando impariamo ad accoglierci profondamente, anche nelle parti più oscure. È una canzone che celebra il momento in cui smettiamo di combattere ciò che siamo ed iniziamo a riconoscerci come parte del tutto, goccia e oceano, buio e luce. Un inno lieve e potente alla guarigione, alla connessione con l'anima, alla libertà che nasce dall'amore per sé.

0: Parlo come mangio di Mavero. Il brano racconta dei problemi della generazione dei trentenni di oggi, travolti dalla pressione delle rate dei mutui, delle spese familiari, delle ambizioni lavorative e delle mille cose che ti portano all'esasperazione. Lo fa con una vena allegra, ma piccante, con la consapevolezza che l'importante è prendere sempre tutto con il sorriso, perché tanto tutto passa e tanto vale affrontarli con leggerezza.
1: E non sentirli

e scriveteci ad onair@supermarketradio.it per prendere parte eventualmente ad una di queste puntate allegando brano musicale e contatto telefonico.

con Rinata, canzone che racconta la forza di rialzarsi dopo una relazione che ha lasciato il segno. È un inno alla libertà, alla consapevolezza e alla voglia di ricominciare tra emozione e determinazione. Il brano celebra il momento in cui ci si riscopre più forti, pronti a volare via da tutto ciò che faceva male.

Malinconica, con l'interpretazione vocale graffiante del mitico Sebastian Bach. È diventata una delle canzoni più iconiche delle hard metal ballad, suonata ovunque nelle radio rock degli anni 90.

0: E siamo giunti al termine anche per quest'oggi, cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Voglio ricordarvi che per riascoltare questa puntata, ma anche le puntate più vecchie, lo potrete fare collegandovi a TuneIn, Amazon Music ed Audible. Cercate On Air o Daniele Dalmuto, che è il nome del conduttore, per entrare nel nostro mondo, quindi ascoltare le puntate di oggi, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Hello, I am Shanabi, and a greeting to the listeners of Antenna Web, and this is my song entitled Insane with Big B Forever.

Sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e bentornati per questa nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo con oggi la nostra terza stagione che trascorreremo insieme e durante la quale potremo ascoltare la nostra musica preferita dalla sua nascita ai giorni nostri, con particolare attenzione per il periodo d'oro del genere, cioè i primi anni 70. Durante l'ultima puntata della scorsa stagione abbiamo ascoltato un brano di un gruppo chiamato Fonderia, di cui fa parte l'amico Emanuele Bultrini ed in cui suona la chitarra. Vi propongo adesso un pezzo di un altro progetto di Emanuele chiamato La Batteria. La musica è un energetico prog strumentale dal suono vintage che ricorda un po' il genere soundtrack di film horror, mescolato a rock alternativo, jazz, electronic e perfino dance. Ascoltiamo un brano tratto dall'omonimo primo album uscito nel 2015 che si intitola Formula. Formatisi a Sondrio nel 1976, la Pentola di Papin è uno degli ultimi gruppi ad essersi costituiti prima della conclusione del periodo classico del prog italiano e sono riusciti a pubblicare un unico album intitolato 07 l'anno successivo. La musica si rifà invece agli albori del genere, ricca di organo Hammond e di chitarre fuzz, caratteristici della psichedelia della fine degli anni 60. Ascoltiamo il brano di chiara ispirazione floydiana intitolato Una vecchia storia.

Ho pensato a lungo. Ho ricordato. Con umiltà ho cercato. Ed ho capito.

Il gruppo salentino Mafex nasce nel 2006 e da allora ha inciso 5 album, di cui l'ultimo del 2020 è un live intitolato Confini. Da questo ascoltiamo la mini suite che apre il disco e che si intitola Ritual, in cui la musica fluisce come una colonna sonora, muovendosi agilmente fra jazz, rock, psichedelia e contaminazioni medio orientali. La ripresa dal vivo dona inoltre al brano quella freschezza e spontaneità che solo i live riescono a dare.

0: Grazie.
1: Altavia si è formata a Bologna nel 2008 su iniziativa del tastierista Andrea Stagni. Dopo un periodo di prove, nel 2010 prendono definitivamente il nome Altavia e l'anno successivo pubblicano il loro debutto discografico intitolato Gert Dog. La musica riprende lo schema classico del prog basato sulle tastiere, alternando momenti pacati ad altri più mossi con frequenti cambi di ritmo. Buon esempio di questa impostazione musicale è il brano che andiamo ad ascoltare ora, intitolato Wounded, diviso in due parti in cui malinconia ed ottimismo si alternano, evitando la staticità e la monotonia che renderebbero l'ascolto poco gradevole.

Nel luglio scorso il mondo del prog italiano è stato purtroppo funestato dalla scomparsa di una delle sue stelle più fulgide, il maestro Vittorio De Scalzi, membro fondatore di una delle band più ricche di storia del nostro paese, i New Trolls. Non voglio fare qui discorsi commemorativi strappalacrime. A ricordo dell'immenso musicista qual era Vittorio, preferisco lasciar parlare la sua musica migliore, registrata in un momento di estrema libertà espressiva, cioè dal vivo, in una fase della sua carriera in cui Vittorio si era separato dal resto della band, che aveva formato i roccheggianti Ibis, per dare vita alla sua versione dei New Trolls, gli Atomic System. Il brano è tratto dall'album Tempi Dispari e si intitola Sette Quarti. Con il doveroso tributo al compianto Vittorio De Scalzi si conclude questa prima puntata della stagione numero 3 del Giardino del Mago. A risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao!

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

0: Bentrovati cari radioascoltatori alla quinta puntata di Qui Grifo a voi studio, il rotocalco sportivo per chi ama il calcio, in particolare i colori biancorossi del Perugia. In questa puntata ovviamente parleremo del post Ravenna-Perugia, partita che ha visto i grifoni incappare nella prima sconfitta del campionato, in una partita sicuramente che dove è stata pesantemente condizionata dall'espulsione di Elvis Kabashi accaduta proprio nei tratti finali del primo tempo, e un 3-0 che sicuramente è stato un passivo troppo pesante per il Perugia, ma che alla fine è giustificato da una decisione arbitrale veramente dubbia e quanto mai sicuramente, come sentiremo anche dai protagonisti che poi parleranno nella nostra conferenza stampa, nostra intesa quella ovviamente di Ravenna, e che diranno appunto dove forse si è esagerato su questa espulsione che è avvenuta dopo che l'arbitro, direi da Molfetta, non ha fatto altro che andare a rivedere la sua prima decisione di una giusta ammonizione, come dicevamo, per un sfallo di Kabashi, era il 45esimo del primo tempo, su un avversario, è entrato, cercato la palla, poi ha trovato invece la caviglia con un pestone. Ma la cosa che, cari amici, ha lasciato perplessi è stato poi andare alla revisione al VAR, chiesta attenzione da Ravenna. E qui apriamo anche una parentesi di correttezza etica, anche di educazione a una cultura sportiva che non deve cercare l'escamotage a tutti i costi per la vittoria, per mettere in difficoltà le altre squadre. Solitamente sul campo le squadre si battono non chiedendo la revisione di una ammonizione, si battono perché c'è merito e di giocarsela alla pari. Ma questo purtroppo è un po' il limite di questo strumento del VAR, che sta condizionando, a mio avviso, pesantemente, non in maniera positiva, molte volte, le condotte degli stessi arbitri, la loro stessa preparazione come arbitri, e di questo ce ne parlano anche arbitri famosi. Qualche giorno fa ho letto un'intervista dell'arbitro di Italia-Germania della finale 82, l'arbitro brasiliano Coelho, molto critico verso il VAR. Come dicevamo, appunto, decisione che praticamente ha lasciato il Perugia in 10 per tutto il secondo tempo e ha spianato la vittoria di un Ravenna sicuramente ottima squadra, visto anche gli investimenti di Patron Cipriani, con tanto di uomini immagini con Ronaldinho, che molti sperano di vederlo anche per 10 minuti in campo, nonostante i suoi oltre 40 anni e la non perfetta forma fisica. Un Ravenna che quindi può vincere il campionato, può entrare nei playoff, ma non può, secondo me, perdonatemi, usare questi sotterfugi, nonostante il VAR permetta questo. Fatto sta che il Ravenna è passato in vantaggio al 27esimo del secondo tempo con Tenkorang, e poi c'è stata la doppietta di Rabbi al 43esimo e al 52esimo del secondo tempo, ovvero un 3-0 che risulta un risultato estremamente pesante. Un Perugia che nel primo tempo in 11 contro 11 aveva tenuto abbastanza bene il campo, nonostante l'aggressività ai limiti del bontone del Ravenna. Un Perugia che aveva sì subito una traversa su azione della parte del Ravenna, ma che di fatto era riuscito anche a rendersi pericoloso con una bellissima conclusione di uno degli uomini più vivaci del Perugia, Elvis Kabashi, che in casa 7 giorni prima aveva con il pinetto trovato la rete dal missile che aveva portato il Perugia sul 2-1 nel finale, e che invece domenica non è potuto ripetersi, quanto mai finire la sua prestazione, per un'espulsione, ripeto, rivista dopo un'ammonizione dell'arbitro, e un'espulsione a nostro avviso eccessiva. Ma questo discorso è stato un po' anche ribadito nelle parole di chi andremo ad ascoltare in conferenza stampa dopo la partita, ovvero quel Aimoriana in primis, che appunto ci ha parlato di questa situazione del Perugia, di come ha visto lui stesso la gara, non lesinando ma dando anche i giusti complimenti a questo Ravenna. Sentiamo Aimoriana in conferenza stampa dopo la partita.
1: Ravenna è una squadra molto forte. Si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. E abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che no, abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione, intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto. Ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0, che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata, credo, forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda, sul pezzo, quando abbiamo potuto siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso, mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla. Quindi, senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata. Sono stati, secondo me, valutazioni sbagliate da parte dell'arbitro, ma questo, ripeto, è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto, senza una munizione mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi, ripeto, dispiace, il 3-0 è un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
0: Sì, certo, dici un risultato che dà fastidio, un 3-0 che è troppo rotondo. Questa è stata un po' la conclusione di Mister Diana, ma sentiamo anche cosa ha detto in più, concludendo il suo intervento in sala stampa, e vediamo un po' quello che ci ha raccontato.
1: Abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito con i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi dispiace che Papazova, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento. Se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso la guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto ad una squadra che, secondo me, nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto, molto difficile e ci mancheranno dei giocatori.
0: Eh sì, una gara difficile quella che aspetta il Perugia mercoledì, ovvero quando voi ascolterete questo programma la partita sarà già stata svolta. Difficile perché incontra quello Spezia che è primo in classifica in quel momento con 10 punti, ma sarà anche per il Perugia l'occasione per riscattarsi da questa partita, perché il Perugia comunque possiamo dire che alla luce anche di una campagna acquisti lampo che ha visto assemblare una squadra in tempi record da parte di Alessandro Gaucci e tutto quello che c'è stato l'estate col passaggio societario non ancora concluso, nel senso nella sua ufficialità ma in pratica definito, resta il fatto che il Perugia ha fatto una buonissima partenza e anche questa sconfitta in parte è frutto di una decisione che comunque ha lasciato in 10 una squadra che sapevamo che per poter disputare un campionato di alto livello, o quantomai un campionato per non tribolare, come si dice, aveva bisogno di qualche partita di inizio proprio campionato per poter entrare definitivamente in forma. Poi ci si è messo qualche infortunio che non ci voleva, come quello di Megelaitis. Insomma, fatto sta che però adesso sono arrivati vari giocatori come Vanadis, Forte, che siamo curiosi di vederlo in avanti, e altri giocatori. Insomma, è un Perugia sicuramente che può dire la sua. E ascoltiamo poi in conferenza stampa, è sceso l'attaccante Sabatani, quel Sabatani che in realtà a mio avviso è un giocatore tanta volontà, tanta grinta, tanto spirito di sacrificio, però in fase di realizzazione fino a questo momento ha dimostrato forse di vedere poco la porta, ma questo è un mio personale pensiero. Ascoltiamo Sabatani cosa ha dichiarato in conferenza stampa.
2: Decisamente un risultato troppo severo. Ravenna è una squadra forte, con grandi giocatori, l'hanno dimostrato, però secondo me bisogna considerare il primo tempo. Primo tempo giocato alla pari, perché dopo un episodio che ha falsato un po' una partita, che secondo me era uno spettacolo importante, in una vetrina importante, che andava giocato alla pari. Purtroppo è stato così e bisogna accettarlo, anche se io non condivido per niente, anche rivedendo cosa è stato, come è stato deciso, però amen. Dai, questa è andata, la fortuna è che ci si può rifare subito mercoledì.
0: Sicuramente Sabatani può avere ragione che c'è la possibilità di rifarsi subito con la partita infrasettimanale. Resta il fatto però che di fatto il risultato è stato questo. Vediamo poi che cosa ha continuato a dichiarare l'attaccante del Perugia in conferenza stampa, dove di fatto lui ha parlato un po' di quello che è stata questa partita per lui, perché credo che mi pare che lui sia romagnolo, quindi aveva poi i suoi familiari in tribuna a vederlo, quindi è stata per lui una partita anche speciale da questo punto di vista. Sentiamo un po' quindi quello che ci ha dichiarato.
2: È stata una settimana molto, molto intensa per me. E comunque, essendo a contatto con la mia famiglia, con i miei amici, tornare a casa è stato molto emozionante per me, anche vivere l'atmosfera di casa mia, appunto. Però poi quando la partita inizia bisogna lottare per quello che rappresenti, per lo stemma che hai al petto, e io ho fatto tutto quello che potevo per la mia squadra, al di là del fatto che mi trovassi appunto con tutta la mia famiglia e i miei amici a vedermi.
0: Eh sì, Sabatani, nativo di Faenza, che ha giocato nelle giovanili all'inizio della sua carriera proprio a Ravenna, insomma era per lui una partita speciale, peccato che non è andato in rete, peccato anche per lui per il risultato, ma sicuramente l'amicizia e il calore dei familiari, dei suoi amici rimane, nonostante oggi questo attaccante, anche molto, ho avuto modo di percepirlo a Perugia in sala stampa, molto educato, molto disponibile, questo attaccante sicuramente è un giocatore che può avere margini di crescita, anche se in questo momento vede poco, secondo me, ancora la porta. Si dà tanto da fare, ma c'ha sicuramente molto ancora da crescere. Sabatani, che poi nel proseguo della conferenza stampa ha voluto dedicare un pensiero al suo capitano Megelaitis, che in questo momento è assente per infortunio. Sentiamo cosa ha detto in merito.
2: Sicuramente sarebbe stato importante farla vedere in un'altra situazione. È un messaggio importante perché comunque io sono passato da quello che sta passando Mega. È un infortunio complesso, difficile, però lui l'ho visto carico, determinato a riprendere presto, e io gli faccio un grosso in bocca al lupo perché so cosa vuol dire, ma sono degli step, sono degli ostacoli sul percorso che bisogna saper riprendere nella maniera giusta, perché purtroppo facendo questo lavoro può capitare. E siamo tutti vicini a lui e come lui sarà sicuramente vicino a noi.
0: La conclusione poi della conferenza stampa di Sabatani, dell'attaccante del Perugia, è un po' quello che è stato lo stato d'animo, la rabbia di una partita pesantemente, forse condizionata forse troppo da questa espulsione di Kabashi, e su questo, come mister Diana, Sabatani non si tira indietro, nel commentare quello che è stata la partita e anche le decisioni arbitrali, e alla fine però il pensiero va già alla prossima gara. Sentiamo il finale della conferenza stampa appunto di Sabatani, che ha giocato una partita sicuramente buona, ma non ancora incisiva per un attaccante a cui, nel bene e nel male, potete capirlo bene, cari radioascoltatori, si chiede principalmente il gol.
2: C'è arrabbiatura, più arrabbiatura che delusione, perché io sono sincero, è uno spettacolo importante questo, e si deve vivere e giocare in una situazione normale. Quando vengono condizionati questi spettacoli da decisioni di questo tipo, che secondo me ce ne sono tanti di falli di quel tipo durante le partite, deciderla così è un peccato, perché sono due squadre forti che si giocano tanto e ci deve essere opportunità di giocarsela. E allora io posso dire anche, sono stati fatti quasi 25 falli a noi, nessun ammonito a parte quando si è tolto la maglia giustamente Tenkorang. Cosa dobbiamo fare? Allora, secondo me ci vuole un metro di giudizio giusto, poi l'arbitro giustamente ha un mestiere difficile, ci può stare loro assolutamente, però condiziona uno spettacolo come questo, ed è un peccato vero. Noi è andata così, noi sappiamo che abbiamo subito un'altra partita importante, dobbiamo adesso questa la lasciamo da parte, consapevoli del fatto che siamo una squadra forte e con un carattere, perché come ti giochi il secondo tempo in una situazione di difficoltà lo dimostra. Andiamo avanti, questa è andata, l'importante è avere sempre alla testa il prossimo obiettivo, e noi sono sicurissimo che siamo già fermamente convinti di poter far bene mercoledì.
0: Eh sì, Antonio Sabatani così parlò, e da un attaccante, l'ultimo a scendere poi in sala stampa, è stato un giocatore che era atteso da molti nel suo esordio dall'inizio, ovvero Cristian Langella, uno degli acquisti di punta della campagna acquisti estiva del Perugia targata Alessandro Gaucci. Langella, che ha fatto vedere, l'ex giocatore del Cosenza, del Rimini, ha fatto sicuramente vedere delle buonissime cose, giocatore utilissimo, giocatore di esperienza, giocatore, come si diceva anche una volta, di categoria. E vediamo un po' Langella cosa ha dichiarato appunto in conferenza stampa per questo finale di Ravenna-Perugia.
3: Beh, sicuramente sì, secondo tempo ci siamo dovuti adattare alla situazione che si è creata con l'espulsione, a mio avviso un po' eccessiva, perché comunque a vedere anche il fallo così, secondo me il giallo poteva bastare, però l'arbitro ha preso questa scelta. E ne prendiamo atto e basta. Poi sì, il primo tempo, insomma, fino all'espulsione era stata una partita abbastanza equilibrata, comunque due squadre forti che si affrontavano. Poi il secondo tempo noi abbiamo dovuto cambiare completamente il piano gara, cercavamo di difenderci e aspettare magari un loro errore per poter ripartire e cercare di creare qualche situazione. E niente, poi un passivo che 3-0 è un po' eccessivo per quello visto sul campo. Però, insomma, per fortuna, da un lato mercoledì giochiamo subito, possiamo subito rifarci.
0: Come in quelle di Sabatani, anche nelle parole di Cristian Langella, c'è la voglia di voltare pagina, di mettersi alle spalle questa sconfitta, ma di farne tesoro, di capire che è un campionato difficile. Su questo Aimo Diana non l'aveva negato nelle precedenti sortite in sala stampa, un campionato che riserva tanti insidi, anche partiti di questo tipo. E però, ecco, anche dalle parole dello stesso Langella sicuramente si evince come la squadra, il Perugia, tutti uniti, ci sia un gruppo ben consolidato, un gruppo unito che segue l'allenatore e che sicuramente vuole dalle prossime partite, vuole quelle risposte che appunto il campo deve dare. Ricordiamo che oltre l'infrasettimanale contro lo Spezia, il Perugia avrà un mese di settembre, un inizio ottobre sicuramente molto importante, di fuoco. Scusate, andrà poi a Grosseto per poi giocare in casa il 27 settembre contro la Reggiana, e infine il derby del 3 ottobre allo stadio di Gubbio Perugia, tutto da vedere. Quindi quattro partite decisive, e come diceva qualche settimana fa Aimo Diana, queste 10 partite iniziali saranno la cartina di tornasole per vedere realmente dove può arrivare, cosa vuole fare, dove può ambire il Perugia 2026-2027 in questo campionato di Serie C. Sentiamo appunto Cristian Langella alla sala stampa di Ravenna.
3: Ma sicuramente dispiace esordire così dal primo minuto con un risultato così, però sono contento di averlo fatto e una prestazione, ho cercato di dare una mano alla squadra per quello che richiedeva la partita, basta adesso. È un rammarico perché magari non sappiamo come sarebbe potuto andare in 11 contro 11, quello sì, però è successo e quindi basta, prendiamo quello di buono che abbiamo fatto nel primo tempo quando eravamo in 11 contro 11, quello che abbiamo sbagliato, e poi prendiamo l'atteggiamento che per il secondo tempo non abbiamo mai mollato e abbiamo cercato di portare la partita in pareggio fino alla fine e poi trovare un episodio per cercare di poter ottenere il massimo.
0: Questo è vero, come dice Langella, il Perugia non ha mai mollato, nemmeno in 10 contro 11, ha cercato comunque di fare la sua partita, anzi ha avuto anche una bella occasione in 10 nel secondo tempo, però ovviamente, come diceva Langella, bisognava trovare l'episodio che ti poteva portare a andare in vantaggio, ma 10 contro 11 contro un bel Ravenna, ripetiamo, un ottimo Ravenna, sicuramente non era facile. Però ecco, va anche apprezzato, e questo è emerso a mio avviso, lo spirito di una squadra che nonostante in 10 si è compattata, un uno per tutti, tutti per uno, che sicuramente fa ben sperare, perché non solo sul piano tattico, ma Air Modiana sta lavorando, ha lavorato e sta lavorando molto bene anche sul piano dell'amalgama psicologico, di carattere del gruppo stesso, nella loro coesione, nella loro unità. Sentiamo le battute finali di questa conferenza stampa sulle domande dei giornalisti, cosa ha risposto infine Cristian Langella. Con particolare attenzione poi la domanda è stata sullo striscione alla fine in onore di Megelaitis, come è stata fatta la domanda a Sabatani, la stessa domanda viene fatta a Langella, che esprime il suo pensiero sull'assenza del compagno di Megelaitis, su quello che è stato un po' il messaggio della squadra in tal senso.
3: Certo, è un segnale d'affetto che volevamo fare per un nostro compagno, per il nostro capitano, è una perdita importante per noi e sicuramente lui è forte da poter affrontare questo percorso al meglio, è un percorso lungo ma noi lo aspettiamo, quando tornerà cercheremo di farci trovare nella miglior posizione di classifica possibile per poi giocarci tutto insieme a lui nell'ultimo periodo in cui tornerà con noi. Certo, no, i tifosi vanno solo ringraziati oggi a fine partita, comunque anche dopo la sconfitta ci hanno applaudito, quindi sono solo da ringraziare. Spero abbiano apprezzato comunque l'impegno massimo, l'attaccamento che abbiamo messo per tutta la partita per cercare di ottenere un risultato in 10 contro 11 per 60 minuti. E niente, adesso speriamo di avere uno stadio bello pieno mercoledì in casa contro lo Spezia, che sicuramente l'aiuto dei tifosi si fa sentire.
0: Sì, ci eravamo, cari radioascoltatori, dimenticati che a mio parere un altro aspetto positivo di questa trasferta è l'entusiasmo che si è creato intorno a questo nuovo Perugia, una nutrita schiera di tifosi del Perugia, dagli ingrifati alla Brigata, tutti i gruppi storici, E3M, tutti i gruppi storici della Curva Nord, hanno seguito i grifoni a Ravenna ed era un bel vedere questo colore bianco-rosso nel settore ospiti, con questi tifosi che hanno cantato, sventolato le bandiere per tutti i 90 minuti e alla fine comunque hanno applaudito la squadra nonostante la sconfitta, a dimostrazione che c'è tanta fiducia nel lavoro di questa nuova società, in questo nuovo progetto Arena Curi e nel lavoro che fino adesso ha svolto sul campo Aimo Diana come allenatore, la sua squadra, e fuori Alessandro Gavucci. Tanto entusiasmo, tante good vibration, potremmo dire, tante buone vibrazioni per un Perugia che sicuramente merita di raccogliere risultati, un ambiente che ha ritrovato un entusiasmo che da anni non si vedeva, e quindi ben venga, speriamo di non disperdere questo tesoretto e speriamo che Aimo Diana sappia motivare la squadra e metterla in campo in maniera tale che possa ritrovare subito i risultati positivi. con questo augurio e con questo auspicio la nostra puntata di Qui Grifo a voi studio è terminata, l'appuntamento è alla prossima puntata e quindi forza Perugia, mi raccomando, restate sintonizzati sulle antenne di Radio Antenna Web. Buon proseguimento con i programmi radiofonici.
4: Si va.
0: Radio Antenna Web si ha presentato
4: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio.
4: Serie A.
0: Programma condotto da Antonello Tacconi.
4: In Serie A. Si va. Si

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

vie.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Ben ritrovati, siete in compagnia della Radio Modo Mio e anche quest'oggi vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk e della dance con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e come è nel nostro modo di fare vi ricordo i riferimenti, la nostra casella di posta elettronica è max.lanzi@laradioamodomio.it. Allo stesso modo la radio a modo mio.it, il nostro sito, e poi la messaggistica nel nostro gruppo Facebook. Abbiamo anche un canale WhatsApp che si può raggiungere direttamente dall'applicazione digitando, cercando nei canali la radio a modo mio.it. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. La Radio a Modo Mio con Max Lanzi.
0: Bene, allora intanto inizierei con le novità. Il primo pezzo è Rehab, un singolo della cantante Bad Mazai del 2026. E una cosa interessante è proprio la scelta del titolo Rehab, che richiama l'idea di riabilitazione, di un percorso di cambiamento. A seguire avremo Topic, il nuovo singolo Lucky Ones, sempre del 2026, e con Topic e Carte Blanche, che è il gruppo, e la loro Lucky Ons, un brano dalle atmosfere indie dance solare molto estive, nato però in maniera particolare. Inizialmente era stato pensato quasi come una canzone per una band e solo dopo Topic, il famosissimo DJ inglese, lo ha trasformato in un vero e proprio dance track. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora iniziamo il nostro percorso, quello che riporta un po' al passato, il life degli anni 70, 80, 90, e parliamo di Steve Jobs, il quale presenta l'iPhone. Con questo prodotto, erano le sue parole, con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza. Abbiamo reinventato il telefono. Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l'iPhone, l'ultima sfida targata Apple. Eravamo nel 2007. Comincia da qui una grande rivoluzione nel mondo di utilizzare il cellulare, e ne viene fuori un dispositivo multifunzione che ha le tradizionali caratteristiche di un cellulare, associa quelle proprie di un palmare o di un iPod. Le possibilità sono diverse: navigazione in internet, foto ad alta risoluzione, chat in diretta, download di musica e film, invio di email, utilizzo di Google Map, che era una cosa quasi da futuro non pensabile per quei tempi. 2007, adesso siamo nel 2026, pensate un po' quanti anni sono passati. Ma la nostra musica era il 2007, Org One, Fanny Franklin, dall'album The Killian Floor. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora ci ascoltiamo un cult della musica Black Sea Wonder. Era il 1976 dall'album Song in the Key of Life, ma noi riprendiamo una versione rework, rilavorata nel 2004. Uno dei gioielli di Song in the Key of Life, 8 minuti di soul funk e contaminazioni latino-brasiliane, con una sezione ritmica irresistibile e una presenza speciale alla chitarra. George Benson, un brano che sembra anticipare atmosfere che ritroveremo nella disco e nella dance degli anni successivi e che 40 anni dopo finirà anche nella colonna sonora dei mondiali di calcio in Brasile. A tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora facciamo un salto temporale. Nel 2012, l'anno in cui lo smartphone cominciava davvero a diventare il nostro compagno di tutti i giorni. Oggi l'oggetto è lo smartphone della trasmissione. WhatsApp iniziava a mandare in pensione gli SMS e per l'appunto vorrei ricordare che abbiamo aperto un canale proprio su WhatsApp denominato la radio a modo mio.it, così con una fava prendiamo due piccioni, il canale WhatsApp e il sito della trasmissione. Ma Facebook era ormai una presenza quotidiana, era nel 2012 e la musica cominciava a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. Il telefono non serviva più soltanto per telefonare, stava diventando il nostro piccolo mondo in tasca. Ma passiamo alla nostra musica, I'll Be Around dei Confection del 2012, un rework ad arte dal DJ Rino.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: La radio a modo mio con Max Lanzi.
2: Bene, facciamo un salto indietro come i gamberi. In 1991 niente smartphone, niente WhatsApp e internet era ancora roba per pochi. Per ascoltare la musica c'erano solo le radio, le cassette, i CD e soprattutto i negozi di dischi. E nelle discoteche cominciavano a circolare sempre di più quei suoni elettronici, l'hip hop ed electro che arrivavano dall'America. Erano gli anni di Africa Bambata e la musica stava preparando la strada da tutto quello che sarebbe arrivato negli anni 90, e quindi ci ascoltiamo Africa Bambata di Decade of Darkness 1991. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
2: E qui la redazione si ingrossa, eh? Abbiamo anche una nostra amica con la sua voce elettronica fantastica che ci ricorda qual è la genesi, l'espressione vera della musica funk. Ma torniamo al 1991 con un disco che in realtà aveva già 10 anni di storia. Loro sono gli Strykers con Body Music, un grande classico della disco funk americana del 1981, riproposto proprio nel 1991 in una lunga versione 12 pollici. E qui c'è una piccola curiosità: quel groove e quelle atmosfere hanno contribuito a creare il ponte tra disco, funk ed electro, fino ad arrivare al mondo dell'hip hop e ad Africa Bambaataa, che abbiamo ascoltato poco fa. Quindi ci ascoltiamo Body Music, The Strykers, insomma un pezzo che racconta perfettamente come la musica degli anni 80 continuasse a vivere e a trasformarsi negli anni successivi. A tra poco.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, il jingle in qualche modo ricorda quello di cui ci occupiamo qui a La radio a modo mio, nella versione funk, è quello che è Motown, ma abbiamo anche lo spazio dedicato a Soul Train e poi ne parleremo. Oggi non ci sono pezzi della Motown e dello spettacolo Soul Train, ma ovviamente ci saranno la prossima settimana o magari l'altra. Intanto abbiamo messo un jingle per ricordarlo. Allora, adesso Bruno Mars, Versace, rende un pensiero allo stilista con questo pezzo, Versace on the floor. Ma facciamo un riassunto degli anni in cui ci siamo tuffati oggi. Nel 91 la musica viaggiava ancora su cassette e su CD. Per conoscere una novità dovevi ascoltare la radio, andare in discoteca oppure entrare in un negozio di dischi. Erano gli anni dell'elettro, dell'hip hop e di artisti come Africa Bambaataa e The Strykers. Poi siamo nel 2012, lo smartphone è oramai nelle nostre mani, WhatsApp comincia a cambiare il modo di comunicare e Facebook è diventato parte della nostra quotidianità e la musica comincia a viaggiare sempre più attraverso lo streaming. E siamo poi nel 2016 con l'anno di Versace on the floor di Bruno Mars e la musica ormai è completamente digitale, niente più cassette, pochi CD e milioni di canzoni disponibili direttamente dal nostro telefono. Insomma, 20 anni e passa, è cambiato il modo di ascoltare la musica e di comunicare, persino di vivere la nostra quotidianità. Ma una cosa è rimasta uguale: quando parte una bella canzone viene ancora voglia di alzare il volume. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
3: Ebbene, questo era il jingle dello spettacolo Soul Train. Quindi abbiamo completato per oggi quello che è il nostro palinsesto, abbiamo completato la nostra trasmissione. Questo viaggio musicale ci ha fatto attraversare quasi 50 anni di grandi successi, dalle atmosfere funk e disco degli anni 70 fino alle produzioni dance più contemporanee. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questa selezione di brani che continuano a far ballare diverse generazioni. L'appuntamento è la prossima puntata con nuova musica, nuove storie e tante altre curiosità dal mondo delle sette note. Da Max Lanzi, Dr. Funker è tutto, buona serata e continuate ad ascoltare buona musica. Un abbraccio dalla compagnia dell'Everfunk.
4: Hello, I'm Simon Orton from Australia. A big greeting to all the listeners of Antenna Web Radio in Italy. This is my latest song, Davy Story. I hope you enjoy it.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 20, versetti 1-16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Come mai la gente può vivere senza consistenza e nell'inconcludenza? Tanti giovani con il cambio in folle spinge sul gas, ma la macchina resta ferma. Tante persone come viti spanate, giri ma non succede niente. Perché? La domanda del padrone della parabola sugli operai nella vigna sembrerebbe alludere a un rimprovero, lo stesso che troviamo sulla bocca degli operai della prima ora. Hanno lavorato un'ora soltanto e noi abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Proviamo a leggere con una prospettiva meno fredda questa parabola. Lavorare o non lavorare è uguale a dire impegnarsi o no, o non piuttosto avere di che sfamare i propri figli oppure no. La fatica del lavoro è un peso, certamente, ma è una fatica che segnala la condizione dignitosa di chi ha qualcosa di cui vivere. Il dramma della disoccupazione ha due aspetti, quello economico e quello non meno tragico della dignità. Quel che fa soffrire un disoccupato non è solo che non può procurarsi di che vivere, ma anche patire l'umiliazione dell'inutilità. Vedere che nessuno ha bisogno di me, non servo a nulla. L'amarezza degli anziani e la percezione di non essere richiesti, che non si abbia necessità di loro. Avere un lavoro è una cosa grande, è il primo dono di Dio all'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo. Il verbo dominare, in realtà in ebraico, vuol dire governare, amministrare. È una dimensione che deriva dalla somiglianza con Dio. È qualcosa di celeste che ci abita dentro, ci nobilita e ci realizza, portandoci a costruire tutto il bene che c'è. Come mai qualcuno non fa niente? Ecco la risposta dei disoccupati della parabola: perché nessuno ci ha presi a giornata, alla lettera, assunti a salario. Il fenomeno di un numero crescente di giovani che non cercano lavoro è la condizione di anime senza salario, senza qualcuno che metta in relazione la fatica con un risultato, con un riscontro, con una utilità. È il non senso. Che sorte benedetta quella di poter lavorare, faticare, spendersi e stancarsi per qualcosa di valido. Essere presi a lavorare per il migliore dei padroni, che sa dare la paga di un giorno che è oggi, che è il senso della vita. Per farci fare cose tanto belle, le sue opere. San Paolo dice: «Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone». Ossia, servire il Signore non mi dà diritti da accampare, ma assolve le mie necessità, mi risolve. Non io servo Lui quando faccio la sua volontà, ma il contrario.
Ecco il non senso, non conoscere la ricompensa di questo padrone e restare indefiniti, aspettando qualcuno che dia la vera ricompensa al nostro cuore. Questo non è un problema di giustizia. Se qualcuno nella Chiesa rimbrotta chi lavora poco per il Signore, non ha capito la propria sorte benedetta. L'alternativa è fra la santa fatica della sua volontà e il vuoto. Dalla riflessione di Don Fabio Rosini.

0: Squarci di luce è giunto al capolinea. Noi ci diamo appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Giovedì con Squarci di luce dalle 22 alle 22.15 e venerdì con Salve Brava Gente dalle 22.30 alle 22.45, sempre su Antenna Web. In mia compagnia, il vostro affezionatissimo Enrico. Auguro a tutti una santa giornata, non cambiate canale e rimanete sempre qui con noi su Antenna Web, semplicemente la vostra
1: Hello,
0: radio.
1: Hello, this is Alice Benfa, sending out a greeting to the listeners of Antenna Web, and this is my song titled The Lady Bush Ranger.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: From disco and new disco.
1: From disco and new disco.
2: Okay.
3: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
4: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
5: Parlo con il mio cuore, lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce mi faceva sentire

Ciao, sono Christian Laus, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats. E a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.